0: vela jamba ti veyu ju tenga la yes la de che
1: ta che na song che namba
0: la de che
1: lo shi din cha wo
0: la de che